0: Sei su Radio Super e si sente.
1: Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

Che cosa? Non ti senti bene? Credi sia venuto il momento? Non scherzi, è vero. Allora prendo l'auto. Oh, caro, è meraviglioso, sì, lo so. Tu mi darai un bambino. Non preoccuparti, ho tutto, lo spazzolino e la vestaglia nuova che ti ho comprato. Piano, piano, c'è un gradino. Guiderò dolcemente, andrà tutto bene, vedrai, vedrai. Lei mi darà un bambino. Io guido intanto tremo.

0: Sei su Radio Super e si sente.
1: Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: Questa è Radio Super.
1: Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: La tua musica.
1: I tuoi amici.
0: È Radio Super.
2: Sono le 3:50 minuti.
3: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi. Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: Radio Super, la giusta sintonia.
1: Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: La tua musica.
1: I tuoi amici.
0: È Radio Super.
2: Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: Radio Super, la giusta sintonia.
1: Sono le 4 e 34 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi. Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: Radio Super, la giusta sintonia.
1: Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: Radio Super, la giusta sintonia.
1: Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: Sei su Radio Super e si sente.
1: Sono le 5 e 19 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi. Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: Stai ascoltando Radio Super.
1: Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: Radio Super, la giusta sintonia.
1: Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

era d'oro, era firma di re, ucciso sui monti di Trento,

0: Sono le 6:00.
1: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: Radio Super ti tiene compagnia.
1: Sono le 6 e 42 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: la pubblicità.
1: È il momento giusto per dare nuova vita alla tua casa.
2: Da Metal Mark Centro Arredi arrivano i saldi. Sconti fino al 50% su una selezione di arredamento.
1: Approfitta delle occasioni e rinnova i tuoi spazi con stile.
2: Metal Mark Centro Arredi, Viale Adua 36, Orzi Nuovi, Brescia.
3: Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725.

carte, ogni carta piangeva per me. C'era sempre la donna di picche, quella donna somiglia a te. Una vecchia m'ha fatto le carte, ogni carta piangeva per me. C'era sempre la donna di picche, quella donna somiglia a te.

0: Sei su Radio Super e si sente.
1: Sono le 7:20.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: Radio Super Pubblicità.
1: Hai visto i saldi da Metalmark?
2: E come? Fino al 50% di sconto.
1: Su cosa?
2: Abbigliamento, calzature, intimo e pelletteria.
1: Allora non posso perdermeli.
2: Corri da Metalmark, i saldi ti aspettano con offerte imperdibili. Fino al 50% di sconto.
3: Per la tua pubblicità su Radio Super, 030 97 19 725.
4: Sono le 7 e 32 minuti.
0: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.
5: È Radio Super.
6: La tua Radio Super.

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, la grazia e la pace di Dio nostro Padre, del Signore nostro Gesù Cristo, sia con tutti voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Oggi, sabato 25 luglio, celebriamo la festa di San Giacomo Apostolo. Giacomo, figlio di Zebedeo, sul lago di Galilea incontra Gesù che lo chiama insieme al fratello Giovanni. Fa parte del gruppo dei dodici e con Pietro e Giovanni è uno degli apostoli più vicini al Maestro e lo accompagna in alcuni momenti particolari della sua vita. Associato alla gloria di Cristo, beve al calice della Pasqua ricevendo il battesimo del martirio, primo tra i dodici apostoli, durante il regno di Erode Agrippa. Il suo corpo trasportato in Galizia, nel luogo che prese il nome di Santiago di Compostela, dal Medioevo ad oggi è meta di numerosi pellegrini. Fratelli e sorelle, celebriamo questo grande santo martire apostolo e celebrare degnamente questa Eucaristia. Chiediamo umilmente perdono al Signore di tutte le nostre colpe. Signore, via che riconduce al Padre, Kyrie eleison. Cristo, verità che illumina i popoli, Christe eleison. Signore, vita che rinnova il mondo, Kyrie eleison. Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Gloria a Dio nell'alto dei cieli, pace in terra. Signore, noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie per la tua gloria. Signore Dio, Re del cielo, Dio Padre onnipotente, Signore Figlio unigenito Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, Tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi. Perché Tu solo il Santo, Tu solo il Signore, Tu solo l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, la gloria di Dio Padre. Amen. Preghiamo. Dio onnipotente ed eterno, Tu hai voluto che San Giacomo, primo fra gli apostoli, sacrificasse la vita per il Vangelo. Per il suo martirio conferma nella fede la Tua Chiesa e sostienila con la Tua protezione. Per il nostro Signore Gesù Cristo, Tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con Te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
2: Dalla seconda lettera di San Paolo Apostolo ai Corinzi. Fratelli, noi abbiamo un tesoro in vasi di creta, affinché appaia che questa straordinaria potenza appartiene a Dio e non viene da noi. In tutto, infatti, siamo tribolati, ma non schiacciati. Siamo sconvolti, ma non disperati. Perseguitati, ma non abbandonati, colpiti ma non uccisi, portando sempre e dovunque nel nostro corpo la morte di Gesù, perché anche la vita di Gesù si manifesti nel nostro corpo. Sempre infatti noi che siamo vivi veniamo consegnati alla morte a causa di Gesù, perché anche la vita di Gesù si manifesti nella nostra carne mortale. Così che in noi agisce la morte, in voi la vita. Animati tuttavia da quello stesso spirito di fede di cui sta scritto: ho creduto, perciò ho parlato, anche noi crediamo e perciò parliamo, convinti che colui che ha risuscitato il Signore Gesù risusciterà anche noi con Gesù e ci porrà accanto a Lui insieme con voi. Tutto infatti è per voi, perché la grazia, cresciuta a opera di molti, faccia abbondare l'inno di ringraziamento per la gloria di Dio. Parola di Dio. Chi semina nelle lacrime mieterà nella gioia. Quando il Signore ristabilì la sorte di Sion, ci sembrava di sognare. Allora la nostra bocca si riempì di sorriso, la nostra lingua di gioia. Chi semina nelle lacrime mieterà nella gioia. Allora si diceva tra le genti: il Signore ha fatto grandi cose per loro. Grandi cose ha fatto il Signore per noi, eravamo pieni di gioia. Chi semina nelle lacrime mieterà nella gioia. Ristabilisci, Signore, la nostra sorte, come i torrenti del Negev. Chi semina nelle lacrime mieterà nella gioia. Chi semina nelle lacrime mieterà nella gioia. Nell'andare se ne va piangendo, portando la semente da gettare, ma nel tornare viene con gioia, portando i suoi covoni. Chi semina nelle lacrime mieterà nella gioia.

Io ho scelto voi, dice il Signore, perché andiate e portiate frutto, e il vostro frutto rimanga.

0: Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo si avvicinò a Gesù la madre dei figli di Zebedeo con i suoi figli e si prostrò per chiedergli qualcosa. Egli le disse: «Che cosa vuoi?» Gli rispose: «Di che questi miei due figli siedono uno alla tua destra e uno alla tua sinistra nel tuo regno». Rispose Gesù: «Voi non sapete quello che chiedete. Potete bere il calice che io sto per bere?» Gli dicono: «Lo possiamo». Ed egli disse loro: «Il mio calice lo berrete, però sedere alla mia destra e alla mia sinistra non sta a me concederlo, è per coloro per i quali il Padre mio lo ha preparato». Gli altri 10, avendo sentito, si sdegnarono con i due fratelli, ma Gesù li chiamò a sé e disse: «Voi sapete che i governanti delle nazioni dominano su di esse e i capi le opprimono. Tra voi non sarà così, ma chi vuole diventare grande tra voi sarà vostro servitore, e chi vuole essere il primo tra voi sarà vostro schiavo. Come il Figlio dell'uomo, che non è venuto per farsi servire, ma per servire e dare la propria vita in riscatto per molti». Parola del Signore. Vi leggo un breve commento sulla figura di questo grande apostolo San Giacomo. San Giacomo ci insegna a essere pronti ad accogliere la chiamata del Signore, anche quando ci chiede di lasciare le nostre sicurezze umane e la disponibilità a testimoniarlo con coraggio, se necessario, fino al sacrificio della vita. Fratello dell'apostolo Giovanni, è detto maggiore per distinguerlo dall'apostolo omonimo Giacomo di Alfeo. Insieme a Pietro e Giovanni fa parte del gruppo dei 3 apostoli che prendono parte ai momenti importanti della vita di Gesù. Partecipa all'evento della trasfigurazione e al momento dell'agonia nell'orto del Getsemani. Nella prima esperienza sperimenta la gloria del Signore, mentre nella seconda si trova di fronte alla sofferenza e alla umiliazione. Vede il Figlio di Dio farsi obbediente fino alla morte. Sottolinea Benedetto XVI, che nelle sue catechesi, parlato di tutti gli apostoli, scrive: «Possiamo dire che il cammino non solo esteriore, ma soprattutto interiore, dal monte della trasfigurazione al monte dell'agonia, simbolizza tutto il pellegrinaggio della nostra vita cristiana, fra le persecuzioni del mondo e le consolazioni di Dio», come dice il Concilio Vaticano II. Questa esperienza costituisce per l'apostolo l'occasione di una maturazione nella fede che viene portata a compimento dallo Spirito Santo nella Pentecoste, così che Giacomo, quando arriva il momento della suprema testimonianza, non si tira indietro. L'Evangelista Luca attesta infatti che intorno agli anni 40 del primo secolo il re Erode Agrippa cominciò a perseguitare alcuni membri della Chiesa, fece uccidere di spada Giacomo, fratello di Giovanni. come non ricordare anche tutta la devozione in onore di San Giacomo a Compostela in Spagna, in Galizia. Penso che qualcuno di noi sia stato. Io ho avuto la fortuna, anche se non ho fatto il pellegrinaggio a piedi, però gli ultimi chilometri, è un luogo bellissimo, un santuario che attira milioni e milioni di persone, ecco, dove si sperimenta appunto l'amore e la protezione di questi apostoli, in questo caso di San Giacomo. Che allora San Giacomo ci aiuti e ci protegga sempre a diventare sempre più discepoli ardenti del Signore. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo, dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo pane, frutto della terra e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi cibo di vita eterna.
1: Benedetto.

0: Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo, dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo vino, frutto della vita e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi bevanda di salvezza.
1: Benedetto nei secoli, Signore.
0: Ahem.

0: Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente.
1: Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio a lode e gloria del suo nome, per il bene nostro e della sua santa Chiesa.
0: Purificaci, o Padre, nel battesimo salvifico della passione del tuo Figlio, perché ti sia gradito il sacrificio che ti offriamo nella festa di San Giacomo, primo tra gli apostoli a bere il calice del suo Signore. Egli vive e regna nei secoli dei secoli. Il Signore sia con voi.
1: Con il tuo spirito.
0: In alto i nostri cuori.
1: Sono rivolti al Signore.
0: Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore, Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno, per Cristo, Signore nostro. Tu hai stabilito la tua Chiesa sul fondamento degli Apostoli, perché sulla terra sia segno visibile della tua santità nei secoli e trasmetta a tutti gli uomini gli insegnamenti che sono via al cielo. Per questo mistero di salvezza, uniti a tutte le schiere degli angeli, ora e sempre con cuore riconoscente, proclamiamo nel canto la tua lode. Santo, santo, santo, Signore. Veramente santo sei tu e degno di gloria, Dio che ami gli uomini, sempre vicino a loro nel cammino della vita. Veramente benedetto è il tuo Figlio presente in mezzo a noi, ogni volta che siamo radunati dal suo amore. Egli, come un tempo ai discepoli, ci svela il senso delle Scritture e spezza il pane per noi. Ti preghiamo, Padre clementissimo, manda il tuo Spirito Santo a santificare il pane e il vino, perché questi doni diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. La vigilia della sua passione, nella notte dell'ultima cena, egli prese il pane e rese grazie e lo spezzò. Lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi.

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

Mistero della fede. Ora, Padre Santo, celebrando il memoriale di Cristo, tuo Figlio e nostro Salvatore, che per la passione e la morte di croce hai fatto entrare nella gloria della risurrezione e hai posto alla tua destra, annunciamo l'opera del tuo amore fino al giorno della sua venuta e ti offriamo il pane della vita e il calice della benedizione. Guarda con benevolenza l'offerta della tua Chiesa e il sacrificio pasquale di Cristo che Egli stesso ci ha consegnato e che noi ti presentiamo. Concedi che, comunicando al suo corpo e al suo sangue per la potenza del tuo Spirito di amore, diventiamo ora e per l'eternità membra vive del tuo Figlio. Conduci, Signore, la tua Chiesa alla pienezza della fede e dell'amore in unione con il nostro Papa Leone XIV e il nostro Vescovo Pierantonio, con tutti i Vescovi, i Presbiteri, i Diaconi e l'intero popolo che tu hai redento. Apri i nostri occhi perché vediamo le necessità dei fratelli. Ispiraci parole e opere per confortare gli affaticati e gli oppressi. Fa che li serviamo in sincerità di cuore sull'esempio di Cristo e secondo il suo comandamento. La tua Chiesa sia testimonianza viva di verità e di libertà, di giustizia e di pace, perché tutti gli uomini si aprono a una speranza nuova. Ricordati anche dei nostri fratelli e delle nostre sorelle che si sono addormentati nella pace del tuo Cristo e di tutti i defunti dei quali tu solo hai conosciuto la fede. Ammettili a godere la luce del tuo volto e dona loro la pienezza di vita nella risurrezione. Concedi anche a noi, al termine del pellegrinaggio terreno, di giungere alla dimora eterna dove vivremo sempre con te e in comunione con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe e suo Sposo, gli Apostoli in modo particolare, San Giacomo, i Martiri, Santa Teresa e tutti i Santi, per Gesù Cristo tuo Figlio loderemo e proclameremo la tua grandezza. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Animati dallo Spirito di Gesù e formati al suo divino insegnamento, diciamo con gioia: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua

0: Agnello di Dio, ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello.
1: Signore.

Comunione spirituale. Gesù mio, credo che tu sei nel Santissimo Sacramento. Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia. Poiché ora non posso riceverti sacramentalmente, vieni almeno spiritualmente nel mio cuore. Come è già venuto, io ti abbraccio e tutto mi unisco a te. Non permettere che io mi abbia mai a separare da te.

Preghiamo. O Signore, per intercessione del Santo Apostolo Giacomo, proteggi noi, Tuoi fedeli, che nella sua festa abbiamo ricevuto con gioia i Tuoi santi misteri. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Nel nome di Cristo risorto, andiamo in pace. Rendiamo grazie a Dio. Facciamo il canto Immacolata.

0: 97 19 725.
1: Radio Super, la radio amica.
2: Sono le 8 e 32 minuti.
0: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: Radio Super Pubblicità. Pubblicità.
1: Super Mattina con Pierangelo Pini. Ogni sabato in diretta dalle 10 alle 12 su Radio Super, canale 787 del digitale terrestre.
2: È il momento giusto per dare nuova vita alla tua casa.
3: Da Metal Mark Centro Arredi arrivano i saldi. Sconti fino al 50% su una selezione di arredamento.
2: Approfitta delle occasioni e rinnova i tuoi spazi con stile.
3: Metal Mark Centro Arredi, Viale Adua 36, Orzi Nuovi, Brescia.
4: Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725.
5: È Radio Super.
6: La tua Radio Super.
7: Sono le 9:02.
8: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: la pubblicità.
1: Hai visto i saldi da Metalmark?
2: E come? Fino al 50% di sconto!
1: Su cosa?
2: Abbigliamento, calzature, intimo e pelletteria!
1: Allora non posso perdermeli!
2: Corri da Metalmark, i saldi ti aspettano con offerte imperdibili! Fino al 50% di sconto!
3: Per la tua pubblicità su Radio Super, 030 97 19 725.
4: Stai ascoltando Radio Super!
5: Tu, vestita di fiori...

0: Radio Super, la giusta sintonia.
1: Sono le 9:54 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: Radio Super pubblicità.
1: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. Fino al 31 luglio.
2: Vi aspettiamo nella nuova concessionaria Fiat di Fratelli Bonaventi a Rovato.
3: È il momento giusto per dare nuova vita alla tua casa.
4: Da Metal Mark Centro Arredi arrivano i saldi. Sconti fino al 50% su una selezione di arredamento.
3: Approfitta delle occasioni e rinnova i tuoi spazi con stile.
4: Metal Mark Centro Arredi, Viale Adua 36, Orzi Nuovi, Brescia.
0: Super Mattina con Pierangelo Pini. Ogni sabato in diretta dalle 10 alle 12 su Radio Super, canale 787 del digitale terrestre. Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725.
5: In diretta dallo studio 2 di Radio Super in Cadignano di Verola Nuova, Brescia, va ora in onda Super Mattina con Pierangelo Pini, Radio Super canale 787 del tuo televisore.

0: Aspetta, aspetta che ci sistemiamo giusti. Buongiorno, buongiorno a tutti, ben ritrovati da Pierangelo, da Radio Super. Eccoci qui prontissimi per un'altra bella, bella mattinata insieme. Oggi è il 25 di luglio, ormai anche il mese di luglio sta giungendo al termine e siamo qui carichi, pronti per iniziare un'altra bella bella mattinata con voi. Buongiorno, buongiorno, buon sabato mattina e buon mercoledì a quelli che ci ascoltano invece nella fascia del pomeriggio del mercoledì dalle 14 alle 16. Allora, Pierangelo Pini con voi, rigorosamente in diretta dallo studio 2, prontissimi per questa bella bella mattinata. Mamma mia quante belle cose ho da raccontarvi questa mattina. Noi siamo prontissimi, voi siete carichi e carichi, che voi tutti e tutte che ci state ascoltando dal canale 787 del vostro televisore, mi raccomando, sintonizzate il vostro televisore sul canale 787 perché da noi è sempre sempre festa. Allora, per interagire con noi cosa bisogna fare? È semplice, basta chiamare il numero che vedete bene scritto in sovraimpressione sul vostro teleschermo se ci state ascoltando dal televisore. Il numero comunque io ve lo ricordo, è il 351 40 41 42 3, ripeto 351 40 41 42 3. Perciò insomma questo è il modo per interagire con noi, per stare in compagnia, per raccontarci, è così, il vostro sabato mattina. Dai che vi voglio carico. Un saluto anche alla nostra Elisa che è naturalmente in regia e cura la parte tecnica della trasmissione, prende nota di tutte le vostre chiamate. Perciò dai ragazzi e ragazze, amici e amiche, fatevi sentire perché con noi l'estate prende ancora più carica, dai, diciamo così. Intanto vediamo chi abbiamo in linea con noi. Pronto.
1: Ciao Pierangelo, sono Maria Rosa da Usmati.
0: Oh Maria
1: Rosa, volevo salutare te, tutti gli ascoltatori, Elisa che è bravissima, tu sei bravissima, stamattina ho sentito dalle 7 delle canzoni stupende.
0: Bene, grazie.
1: Mi fa molto piacere, mi tiene compagnia in questi momenti un po' bui per me.
0: Dai, forza e coraggio Maria Rosa, innanzitutto forza, certo, e coraggio.
1: Ti auguro una buona fine settimana e domani ci sentiamo ancora.
0: Certo, molto volentieri ti aspetto.
1: Viva,
0: ma non diciamo queste cose, dai Maria Rosa.
1: Però,
0: siamo,
1: ecco.
0: Noi qui siamo tutti positivi e carichi, forza, certo, e coraggio.
1: Lo so,
0: dai,
1: lo so, che è una bella, tanta positività.
0: Certo, è una bella giornata.
1: Dai. Un bacio a tutti, ciao.
0: Ciao Maria Rosa, forza e coraggio, ti dedico la prima canzone della puntata. Ciao cara, grazie.
1: Bravo,
0: ciao. Grazie alla nostra Maria Rosa da Usmate, siamo in provincia di Milano. 351 40 41 42 3, ripeto 351 40 41 42 3 per stare con noi, per chiamarci, per diventare i protagonisti e le protagoniste di questa mattinata. Sentiamo chi c'è con noi. Pronto?
2: Ciao Pierangelo, sono Dorotea da provincia di Rodi.
0: Ciao bella, ciao Dorotea, buongiorno, come stai?
2: Buongiorno, bene, ecco.
0: Tutto a posto?
2: È arrivato ancora il caldo.
0: Ma sì, però dai, è più gradevole questa volta, non è proprio
2: sì,
0: un caldo così soffocante, è vero o no?
2: Hai ragione. Senti, volevo salutare tua moglie e tutti quanti quelli che collaborano,
0: certo,
2: alla trasmissione e poi a tutte le persone che ascoltano.
0: Va bene.
2: Io sai che faccio? Il mercoledì lo sento ancora come mio marito.
0: Ma che bello!
2: Ecco, sentiamo tutti e due.
0: Grazie. Come si chiama tuo marito? Che lo salutiamo.
2: Beppe.
0: Perciò Tia e Beppe, un salutone grande perché sono dei nostri amici.
2: Ma che cosa è? Va a una casotta.
0: Ha
2: una casotta.
0: Ho capito, sì.
2: È una specie di baracca.
0: Certo, una casottina.
2: Che si pesca le trote, ecco.
0: Ma allora è un pescatore, tuo marito è un pescatore.
2: No, va lì come gli amici.
0: Va lì a chiacchierare, va lì un po' a far passare il tempo,
2: brava,
0: dai, va bene. Ok.
2: Brava.
0: Allora salutiamo Beppe e tutti gli amici, okay. Va bene? Ok?
2: Va
0: Giuseppe
2: bene,
0: e gli amici. Ciao Tea.
2: Domani, quando vado glielo dico.
0: Va okay? Bene, ce lo saluti, saluti tutti, va bene?
2: Sì, sì, ciao, ciao.
0: Ciao Tea, grazie, grazie alla nostra Tea dalla provincia di Lodi. È bello veramente sentirvi, è bello veramente sentire il vostro calore, la vostra amicizia, le vostre chiacchiere. Naturalmente lo dico sempre e lo ripeto, mi fa molto molto piacere sentirvi tutti, sentire voi tutti che siete fedeli con noi, che ci ascoltate da tempo, ci seguite e siete sempre protagonisti con noi. Poi invito anche magari nuovi ascoltatori, qualcuno che magari non ha mai avuto il coraggio o la voglia di chiamarci, se questa mattina vuole così chiamarci, salutarci. Pronto?
3: Buongiorno signor Angelo, sono Maria dalla Valle Camonica.
0: Oh,
3: la Valle Camonica ha timbrato.
0: Oh, eccola, presente, all'appello, presente. Buongiorno, esatto. Buongiorno Maria, come stai?
3: Bene, bene, grazie. Diciamo che è il tempo che scorre troppo in fretta. È
0: d'altronde quello, non possiamo fermarlo, però l'importante è viverlo bene, dai Maria, che
3: sì,
0: dici?
3: Esatto, esatto. Eh? Sì, sì, c'è qua il mio nipotino Evan che stiamo giocando a carte.
0: È bravo o no a giocare a carte il tuo nipotino?
3: Sì, è bravo come me.
0: Bravi, giocate a briscola o che cosa giocate?
3: A briscola.
0: Ah, ma che
3: sì,
0: bello, anche le tradizioni, sì, che bello, che bello. Come si chiama il tuo nipotino? Come si chiama, che lo salutiamo?
3: Evan,
0: perciò salutiamo Evan, sì, che ci sta ascoltando. Grazie, grazie, grazie. Va bene?
3: Saluta la signora Rita di Breno, certo, e la Gabriella di Pompiano.
0: Va bene.
3: La ringrazio, una buona giornata, una buona domenica e una buona continuazione. Grazie Pierangelo, grazie
0: cara,
3: mille.
0: Grazie, un abbraccio, grazie a te, grazie, nipotino, grazie, grazie, buona partita a briscola, grazie di cuore. Dunque qui, mamma mia, che bello sentirvi, che bello sentire il vostro calore, il vostro affetto, le vostre chiacchiere, il vostro modo di diventare protagonisti con noi. Questa è Radio Super, lo ricordo, questa è Super Mattina, rigorosamente in diretta dallo studio 2 da Cadignano di Verola Nuova in provincia di Brescia. Sentiamo se c'è qualcuno per noi. Pronto?
4: Pierangelo, buongiorno, sono Carlo da Viadana.
0: Ecco il nostro Carlo da Viadana, buongiorno. Grazie. Carlo, buongiorno.
4: Buongiorno, faccio un saluto a tutti, te e i tuoi collaboratori.
0: Grazie Carlo.
4: E tutti gli ascoltatori. Ascolta, dovrei fare
0: sì
4: una dedica.
0: Certo, dimmi. Dimmi.
4: Una signorina che ha compiuto gli anni ieri.
0: Sì.
4: La mia vicina di casa.
0: Certo.
4: Agnese.
0: Allora, ad Agnese, auguri, sì, di buon compleanno. E cosa gli mettiamo ad Agnese questa mattina?
4: Hai trovato il disco
0: noi
4: Gaia,
0: di Gaia? Ce l'abbiamo, ce l'abbiamo. Stai tranquillo che ce l'abbiamo qua pronto, ok? Perciò nella seconda parte andremo a fare gli auguri ad Agnese e la accontenteremo con un brano di Gaia, ok?
4: Va bene,
0: ok, grazie Carlo.
4: Ciao. Un
0: abbraccio, ciao Carlo, grazie, ciao. A Carlo da Viadana in provincia di Mantova. Perciò adesso diamo spazio, dicevo, noi siamo in diretta, questo è lo studio 2 di Radio Super da Cadignano di Verola Nuova, 2 ore in mia compagnia ogni sabato, ogni domenica, e io sono con voi d'appuntamento fisso per regalarvi la musica e la compagnia. Adesso dicevo 2 ore, perciò abbiamo la prima ora sino alle ore 11 dedicata alla musica da ballo, al ballo liscio, poi dalle 11 alle 12 tante belle canzoni. Voi naturalmente nel limite del possibile potete aiutarci a completare il palinsesto musicale. Vi ricordo ancora 351 40 41 42 3 per chiamarci, per stare con noi e per vivere insieme questa bella mattinata della radio, alla radio che si ascolta tramite la TV. Attenzione, perché noi siamo innovativi, la radio che si ascolta dalla TV, mamma mia che idea. Pronto?
5: Ciao Pierangelo, sono Daniela.
0: Oh Daniela, buongiorno carissima, come
5: ciao,
0: stai?
5: Buongiorno a te. Sì, dai, sto abbastanza bene.
0: Tutto
5: dai.
0: Bene lì a Brescia, tutto a posto, alla periferia, sì, di Brescia?
5: Sì, sì, va tutto bene, dai. Sono seduto ad ascoltarti te perché sei simpatico e sei
0: bene,
5: bravissimo.
0: Ma grazie, grazie. Alza il volume del televisore così ti sentono tutto il vicinato. E così
5: ma io lo alzo sempre tutte le
0: brava,
5: mattine.
0: Così
5: tutto,
0: ci fai,
5: tutto volume,
0: brava,
5: veramente.
0: Brava, così ci fai pubblicità, Daniela. Grazie,
5: sì,
0: grazie,
5: va
0: grazie.
5: Bene.
0: Va bene?
5: Quando voglio, mandimi una bella canzone lì. Dai,
0: ma certo.
5: Se tu sei voglia.
0: Va bene, te la mettiamo.
5: Sostemi anche... Anche Elisa, tutti
0: anche Elisa è che
5: bene?
0: Dalla regia ti ascolta, grazie di cuore, grazie, grazie, grazie,
5: grazie.
0: Ciao Daniela, ciao, grazie, ciao. Grazie, grazie a Daniela, poi la accontenteremo senz'altro con Marco e Clan. Intanto vai con questo branettino che voglio così caricarvi un po', eh.

0: Allora mettiamo in pausa il disco e sentiamo se abbiamo qualcuno per noi. Pronto, pronto, pronto.
1: Buongiorno Pierangelo dalla Val Camonica, sono la Rita.
0: Eccola qui,
1: buongiorno
0: la nostra
1: a te
0: Rita.
1: E anche a Elisa.
0: Buongiorno e un saluto anche da Elisa che ti sta sentendo dalla regia, al di là del vetro, lei ti sente
1: bene.
0: Tutto.
1: Allora... E ascolta, contraccambio i saluti alla signora Maria che ho sentito. Spero che la Rita sia io, non lo so.
0: Sì, sì, sei tu, confermo che sei tu. Confermo che
1: anche
0: sei tu.
1: Un bacione al suo nipotino che stanno giocando a casa.
0: Ma quanto distate
1: magari
0: voi?
1: Anche di Breno, ma io non lo so.
0: Allora, lei è di Bienno, ha detto. Quanto distate a distanza, come chilometri, da Breno?
1: Poco, ci sarà un quarto d'ora andare via a Bienno. Vicini. Sì, siamo vicine.
0: Bene, siete vicine di casa quasi, ok?
1: Chissà che magari un giorno vado anche a trovarla,
0: certo,
1: non si sa.
0: Ma sicuramente.
1: Cercherò una signora Maria.
0: Certo, che bello, no? Questo incontro tramite la radio. Bello. Come stai, Rita? Tutto bene? Eh?
1: Bene, bene. Anche voi, vedo che siete in diretta e state
0: bene.
1: Noi stiamo
0: bene. Siamo a posto, siamo qui con voi, siamo contenti.
1: Ascolta,
0: veramente.
1: Pierangelo.
0: Dimmi, cara.
1: Io ti volevo dire, non so se hai sentito la storia della diretta sul telefonino con Giorgio.
0: Sì, l'ho sentita che non riuscivi a sentirci.
1: Allora, io vedo tutti i programmi di Super TV della televisione, tutti, perché anche stamattina c'è quello del
0: c'è Alberto, cioè, c'è Alberto sul 96.
1: Che non vedo più sul telefonino, è tipo la tua diretta di stamattina, no, io sul telefonino
0: non riesci
1: non
0: più
1: vedo.
0: A sentirci, perché probabilmente hanno fatto qualche aggiornamento del player, si chiama così, per ascoltarci, e magari il tuo telefonino non è aggiornato per questo. Hai provato, io ti chiedo di questa, a riavviare il telefonino, proprio spegnerlo e riaccenderlo, perché a volte
1: no, quello non ho provato.
0: Fai una prova, perché magari stai riavviando, si resetta e si ricarica,
1: perché allora io vedo il logo della radio, sì, però dove in parte c'è tipo la cornetta, sai, che viene fuori così, sì. Lì io vedo. Mi dicono che ci sono delle canzoni, ma io non sento niente, insomma, non viene fuori più.
0: Guarda, sto provando io in questo momento, io vedo tutto e sta andando tutto, perché esce Pierangelo Pini, programma, eccetera, eccetera. Tu parli del nostro sito ufficiale Brescia Sat. Allora,
1: provo a fare come mi hai detto tu, però poi gli altri canali li vedo,
0: certo,
1: perché se vedo tutto,
0: allora,
1: anche
0: Rita,
1: sul telefonino.
0: È senz'altro un problema legato a qualcosa del tuo telefonino, perché noi tecnicamente...
1: Magari ho schiacciato io qualcosa.
0: Noi ti posso assicurare al 100% che lo sto provando anche con il telefono di Elisa, proprio in questo momento mentre ti sto parlando sta andando tutto, perciò vuol dire che è proprio un problema
1: localizzato
0: su di te, ok?
1: Bene, grazie Pierangelo.
0: Figurati,
1: Rita. Io vi ascolto e sono qua che vi ascolto, insomma, è troppo bello ascoltarvi.
0: Ti abbracciamo e ti salutiamo. Ciao Rita.
1: Ciao, grazie.
0: Ciao cara. Grazie alla nostra Rita da Breno e dalla Val Camonica. Grazie, grazie.

0: Oh, che bello questo branettino che ci ha dato la carica giusta per la partenza. Ancora buongiorno, ancora buona mattinata, le 10 e 18 minuti, rigorosamente in diretta dallo Studio 2. Questa è Radio Super, la radio come una volta proiettata nel futuro, perché ci ascoltate sia innanzitutto dal televisore, dal nostro canale 787, e questo è molto molto importante. Voi cercate il canale 787 e ascoltate la nostra radio, musica, le nostre chiacchiere, oppure anche dalle varie piattaforme, dal sito ufficiale Brescia Sat o da tutte le piattaforme disponibili su internet e anche dall'app Alexa. Basta che dite Alexa Radio Super la Leonessa. Pronto, buongiorno.
1: Pronto, buongiorno.
0: Siamo in ritardo. Va? Ma come mai?
1: No, allora è un quarto d'ora che sono al telefono e sempre occupato.
0: Cosa ci vuoi fare? Devi cominciare presto alle 7. Bisogna essere mattinieri qui, Carlo. Mamma.
1: Va bene. Appena mi alzo, mi chiamo.
0: Buongiorno, Carlo. Tutto bene?
1: Buongiorno. Tutto bene.
0: Mi fa piacere. Dai.
1: Ecco, il tempo funziona bene, il tempo va bene.
0: Cosa vuoi di più? Non fa neanche caldissimo, non accendiamo neanche il condizionatore.
1: Cosa vuoi di più? Vuoi anche delle pesche?
0: Esatto. Va bene, Carlo, grazie di cuore. Grazie.
1: Prego,
0: di cuore.
1: Buona giornata a tutti.
0: A
1: ciao,
0: te, un abbraccio, Carlo. Ciao, grazie al nostro Carlo da Gorlago, i nostri affezionati ascoltatori. Che bello sentirvi tutti. Ma magari io invito sempre i nuovi, nel senso che qualcuno che magari per pigrizia, perché non ha tempo, perché magari non era a casa, eccetera, e questa mattina è lì che ci ascolta e magari vuole approfittarne per chiamarci, ma non è che ci deve raccontare tante cose, insomma, uno ci chiama, ci dice ciao, ti sto ascoltando da Brescia, Milano, Bergamo, Pavia, eccetera, eccetera, e basta, a noi fa piacere sentire veramente le vostre voci. Il numero di telefono è quello che vedete scritto in sovraimpressione sul vostro teleschermo, sul canale 787 in grande, però io ve lo ripeto perché magari in questo momento ci state ascoltando anche dall'automobile, dal canale 7C del DAB, da Digital Audio Broadcasting, il nuovo modo per ascoltare la radio in digitale sull'automobile. State guidando e magari volete sapere il numero, io ve lo do: 351 40 41 42 3 per continuare a chiamarci nella nostra mattinata. Adesso vi voglio regalare un brano che secondo me è uno dei più bei brani che il maestro Bagupti abbia così creato, interpretato dalla grande voce di Patrizia, un'altra voce importante di questa grande orchestra. Il brano ha per titolo Il Soldato. Lo dedico a tutti voi con augurio di una buona giornata. Questa è Radio Super, la radio che ti tiene compagnia. Buongiorno e naturalmente buon ascolto.

0: Invece nella fascia del pomeriggio in replica il mercoledì dalle 14 alle 16. Allora, questa è Radio Super con Pierangelo. Vi ricordo che siete in mia compagnia ogni sabato, ogni domenica, ma adesso che arriva il mese di agosto, da lunedì, quanto ne abbiamo? Lunedì 4 di agosto, insomma, noi saremo insieme ancora per vivere il mese di agosto insieme. La prossima settimana vi dirò l'orario esatto, perché è una sorpresa. Perciò preparatevi tenerci compagnia nel mese di agosto, perché partiremo così alla grande con la compagnia della settimana con Pierangelo, con Radio Super. Sarà un mese tutto ricco di sorprese, di festa e di voglia di stare insieme. Mi raccomando, segnatevi l'appuntamento, perché nel mese di agosto sarete in mia compagnia anche durante la settimana. Allora, come siamo messi qui? Qui abbiamo tante belle canzoni pronte per voi, ma naturalmente io mi permetto sempre di insistere. A me piace dare i numeri, lo sapete che a me piace dare i numeri, e in particolare a me piace dare il nostro numero di telefono, quello che già vedete scritto bene in grande sul canale 787 del vostro televisore, perché dobbiamo sempre ricordarlo. La nostra radio è una radio, come una volta, con le dediche, con le chiacchiere, con tante belle canzoni, quelle canzoni che magari non riuscite più a sentire da nessuna parte, ma noi ce le abbiamo e ve le facciamo sentire. Ma soprattutto la cosa bella e importante è che voi la radio la ascoltate sul televisore, questo canale 787, che è un canale radiofonico, è ascoltabile, fruibile dal televisore, perché in casa il televisore ce l'abbiamo tutti. Una volta si usava la radio, no? L'apparecchio radiofonico. Adesso ormai i tempi sono cambiati, è difficile anche da acquistare perché ormai non ci sono quasi più in circolazione. Allora il nostro editore ha pensato bene di regalarvi la radio dal televisore. Mamma mia, che bella idea! Sentiamo chi c'è per noi. Pronto?
1: Ciao Pierangelo.
0: Buongiorno carissima. Buongiorno.
1: Mi hai riconosciuto.
0: Ti ho riconosciuto.
1: Ciao.
0: Ciao carissima.
1: Carissimo.
0: Come stai?
1: Insomma, dai.
0: Bisogna andare avanti.
1: Un saluto.
0: Certo.
1: Un saluto te lo fa.
0: Pronto? Ti sento a colpi. Dimmi un saluto.
1: Un saluto te lo faccio volentieri.
0: Certo.
1: Io ti ascolto quando ci sei, cerco di ascoltarti.
0: Grazie.
1: Ciao Pierangelo.
0: Un saluto,
1: un
0: anche,
1: abbraccio.
0: Un saluto anche da Elisa, un abbraccio grosso.
1: Va bene, ascolta. Spero che un giorno ti troverò da qualche... Cioè, io non vado da nessuna parte, però chissà che magari un giorno ci vediamo.
0: Ma certo,
1: ti vedrai, vedrei volentieri.
0: Troveremo il modo di incontrarci, va bene? Ok?
1: Ti saluto carissimo, ciao.
0: Ciao cara, un abbraccio,
1: ciao,
0: un abbraccio grosso,
1: ciao.
0: Un abbraccio alla nostra amica ascoltatrice che vuole rimanere nell'anonimato, ma noi la conosciamo perché è anni che ci segue. Grazie veramente di cuore. 351 40 41 42 3 per continuare a chiamarci in questa ricca mattinata, ricca di voi, ricca di musica, ricca di voglia di stare insieme. Marco il clan, no, c'è una chiamata, sentiamo immediatamente chi c'è per noi. Pronto? Pronto? Pronto? Qui qualcuno non ha messo giù bene il telefono o fa qualche scherzettino. Dicevo, ricca di voi e ricca della nostra musica. Marco e il clan, se non ci fossi tu.

0: non ci fossi tu. Vediamo chi abbiamo in linea per noi, sentiamo chi abbiamo in linea. Pronto?
1: Pronto?
0: Buongiorno, con chi parliamo?
1: Buongiorno a lei.
0: Buongiorno.
1: Con Agnese di Villana.
0: Oh Agnese, buongiorno, buon compleanno.
1: Buongiorno
0: mi
1: a lei.
0: Mi hanno detto che
1: grazie.
0: Ha festeggiato il compleanno, festeggia il compleanno, auguroni, auguroni.
1: No, l'ho festeggiato ieri.
0: Va bene,
1: oggi
0: no?
1: È già andata.
0: Va bene, però allora ieri avete fatto un festone, eh? Avete fatto un festone?
1: No. Sì, beh, però no, i miei figli mi hanno festeggiato.
0: Bello,
1: mia
0: Agnese.
1: Mia nuora, mia figlia, mio genero, tutti.
0: Bello, dai, va bene.
1: Anche la mia Lavinia che ha 4 mesi.
0: Ma che bello, che è la sua nipotina,
1: Sì. Una mia nipotina.
0: Bello. Bene Agnese, allora buon compleanno, auguroni ancora da tutti noi, anche dalla
1: grazie.
0: Elisa, e ti dedichiamo Gaia nella seconda parte, perché sappiamo che te piace Gaia, ok?
1: Sì, me l'ha detto Carlo.
0: Va bene, ok.
1: Ascolti.
0: Dimmi.
1: Per favore.
0: Sì.
1: Può farmi sentire Isto Finland Countdown?
0: Sì, dell'Europe. Nella seconda parte cercheremo di mettere anche l'Europe, va bene?
1: Nella
0: okay.
1: seconda parte è tutto rimandato dopo.
0: Dopo le 11, perché adesso abbiamo il liscio, va bene? Ok?
1: Grazie.
0: Ciao Agnese. Grazie Agnese.
1: Buongiorno a tutti.
0: Un abbraccio.
1: Buongiorno.
0: E auguroni. Grazie alla nostra Agnese da Via Dana. Dunque dai, finiamo con il brano, poi c'è la pubblicità.

0: Allora abbiamo un'altra chiamata, sentiamo. Pronto?
1: Pronto, buongiorno Pierangelo, buongiorno Elisa.
0: Buongiorno.
1: Sono Ersilia.
0: La nostra Ersilia dalla periferia della città, da San Polo. Buongiorno, buongiorno.
1: Dalle cave di San Polo.
0: Dalle cave di San Polo. Bene, come stai Ersilia? Come va?
1: Diciamo che ho un po', non voglio rattristare nessuno, però sono ancora molto scossa per quello che è successo ieri.
0: Ieri c'è stato
1: metri.
0: Esatto, ci uniamo naturalmente alla famiglia.
1: Mentre io ascoltavo la marcia in più con Mario Gregorio e tengo la televisione anche molto alta, ho detto magari avrei sentito anche la ragazza chiamare aiuto, la sorella.
0: Come fa?
1: È stata una cosa
0: non fatti una assoluta, poi... assolutamente, noi ci uniamo veramente al dolore della famiglia per questa disgrazia, sì. Assolutamente.
1: Sì.
0: Allora Ersilia, come stai trascorrendo la mattinata? Come stai combinando di bello?
1: In vostra compagnia. Oh. E poi il solito tram tram con i miei animaletti che insomma
0: e via, dai.
1: Mi impegnano molto, lo faccio con amore, però è un bel da fare.
0: Certo, però dai, ci ascolti il solito tram tram, l'importante è che non perdi il tram e siamo a posto, dai. Va bene?
1: Simpaticissimo, vi abbraccio forte, scusa se mi sono permessa.
0: Ma figurati. Ersilia, un piacere sentirti, un abbraccio grosso.
1: Grazie,
0: okay?
1: grazie
0: di cuore.
1: Buona domenica, buon sabato e buona domenica a tutti.
0: Anche a te. Ciao Ersilia.
1: E tanti auguri a chi compie gli anni.
0: Certo.
1: Anche se non li conosco.
0: Certo, auguroni a tutti. Ciao Ersilia, grazie, un abbraccione.
1: Anche a Elisa.
0: Certo,
1: ciao.
0: Grazie alla nostra Ersilia, che belli che siete. Adesso c'è la pubblicità, ma mi raccomando, è 351 40 41 42 3.
2: Cari amici radioascoltatori di Radio Super, sono Giorgio Conti per ricordarvi che dal lunedì al venerdì su canale 787 della vostra televisione, dalle 12 alle 14 saremo insieme con tanta allegria. Mi raccomando, aspetto numerose le vostre telefonate per ridere, chiacchierare, scherzare e giocare.
3: Dopo l'inverno hai mal di schiena, cervicale, si avvicina la stagione delle allergie.
4: Idea Notte Bedding Store è la tua scelta perfetta.
3: Vieni a scoprire i sistemi letto completi di materassi, guanciali e reti per un vero riposo di qualità.
4: E in più in questo periodo continuano le speciali super offerte.
3: Idea Notte a Cologne in via Brescia 26, a Brescia in viale Sant'Eufemia e a Rovato showroom Dorelan in via 25 aprile.
4: Ideanottesrl.it.
0: Super Mattina con Pierangelo Pini, ogni sabato in diretta dalle 10 alle 12 su Radio Super, canale 787 del digitale terrestre. Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725. Allora, ritorniamo un attimo in diretta perché abbiamo qualcuno in linea per noi, sentiamo. Pronto?
5: Pronto?
0: Pronto, chi parla? Buongiorno.
5: Buongiorno, sono Lucia da Garda.
0: Oh, la nostra Lucia, la nostra Lucienne, come dice il nostro Giorgio. Buongiorno Lucia, buongiorno dal lago di Garda.
5: Buongiorno. Mi chiamano Lucienne, le mie amiche.
0: Ormai abbiamo creato un nome d'arte, Lucia, dai. Dimmi.
5: È ancora il momento del liscio. Volevo chiedere a Pierangelo,
0: sì,
5: se ha già messo il tango che piace a me, che lui lo mette a volte senza...
0: Allora lo cerchiamo.
5: Caro tango,
0: caro
5: si
0: tango
5: chiama.
0: Certo, da Castellina. Allora lo mettiamo, dai, lo mettiamo dopo,
5: è
0: te lo mettiamo.
5: Castellina.
0: Va bene.
5: Va bene, grazie, un bacione a tutti.
0: Un abbraccio e salutaci sempre il lago di Garda, mi raccomando, ok?
5: Il lago di Garda oggi è in festa perché ci sono le regate,
0: è vero, che bello, chissà che quanti colori, che bello.
5: Ah, oggi è bello e poi c'è anche il pranzo sulla nave
0: è una festa, dai,
5: è una festa grande.
0: Va bene Lucia, ti dedichiamo la canzone del tango, caro tango, e ti auguriamo tante belle cose.
5: Grazie,
0: un abbraccio grosso,
5: vi abbraccio tutti quanti.
0: Anch'io.
5: Perché siete bravissimi.
0: Grazie Lucia,
5: ciao.
0: Sei grande, grazie di cuore alla nostra Lucia da Garda. E adesso vi metto questa la Cesarina, ve la ricordate, no? Questa qui, dai, che bella questa, vai.
6: A
0: Allora mettiamo in pausa qui la Cesarina. Stai lì buona Cesarina, che adesso arriviamo e vediamo chi abbiamo in linea. Sentiamo chi abbiamo in linea per noi. Pronto?
5: Sono Nilla, buongiorno Pierangelo.
0: Buongiorno cara Nilla, buongiorno, come stai?
5: Perché io ho la in cucina non la vedo.
0: Invece...
5: E qui fa un po' la ballerina in soggiorno.
0: Allora, noi di solito siamo una radio da soggiorno, però siamo una... ascolta, facciamo il liscio e la televisione ballerina. Cosa vuoi farci?
5: Però non ce l'ho più neanche su streaming, sul cellularino stamattina, invece non c'è più.
0: Ma devi riavvia il cellulare che vedrai che torna da sola, te lo dico io.
5: Ecco,
0: fallo, va bene, vedrai, ok.
5: Va bene, non so. Ieri c'è stata sempre, oggi salta.
0: Lì si vede che lì è così, dai.
5: Ma sono in pieno centro a Bergamo, io non sono in cima al Pizzo Badile di Villa Matronica.
0: Magari lì da te, lì nella tua casa, ogni tanto c'è un po' di ballerino, va bene?
5: No, io ho l'antenna per conto mio, siamo in pochi.
0: Ho capito.
5: Siamo alle porte di Sant'Agostino Primentari, città.
0: Ah, sei proprio all'inizio, certo, conosco.
5: Saluto a tutti,
0: va bene.
5: In generale un grande abbraccio. Abbraccio a tutti, anche al signor Silvio, a tutti quanti.
0: Va bene. Io
5: a te ti do del tu, perché
0: dammi del tu,
5: che
0: assolutamente.
5: Puoi mettere mio figlio e anche la signora, a tua moglie.
0: A Elisa, va bene, dai del tu anche
5: buona
0: Elisa.
5: Giornata.
0: Ciao bella, grazie di cuore, un abbraccione. Grazie.
5: Ciao,
0: grazie.

Che bella questa Cesarina da Gigi Botto. Allora, le 10 e 43 minuti. Buongiorno a tutti voi che ci state seguendo. Grazie di cuore per la vostra compagnia, per il vostro interagire, per le vostre chiamate, per il vostro stare insieme. Che bello. La trasmissione, devo dire che la facciamo veramente tutti insieme. Io vi ricordo ancora il numero di telefono. Lo so che lo vedete bene in grande sul televisore ed è importante perché ce l'avete sempre lì a portata d'occhio, però magari c'è qualcuno che dice perché non lo ripete. Io ve lo ripeto perché magari c'è qualcuno di nuovo, qualche ascoltatore, qualche ascoltatrice che vuole chiamarci per la prima volta. Fatelo tranquillamente al 351 40 41 42 3. Non abbiate timore perché noi siamo in famiglia. Questa è una grande famiglia. Lo dimostrano le vostre telefonate e le nostre amici, le amiche, i nostri amici, coloro che ci seguono da tempo e ci chiamano spesso e volentieri, perché questo è veramente un segno di affetto, nei nostri confronti, e vi ringraziamo e andiamo a contraccambiare questo affetto, perché veramente voi siete i nostri pilastri, il nostro supporto. Perciò vi invitiamo a chiamarti al 351 40 41 42 3. Vi ricordo, in compagnia di Pierangelo, ogni sabato e ogni domenica, questa è Super Mattina, dalle 10 alle 12 in diretta dallo studio 2 da Cadignano di Verona Nuova, dove vi stiamo trasmettendo. Un saluto va naturalmente ai colleghi della sede centrale del centro emissione, e dove viene irradiato il segnale e arriva perfettamente a casa vostra tramite il televisore, tramite il canale 787 o tramite la radio DAB o tramite il sistema streaming e sulle varie piattaforme internet o sul sito ufficiale Brescia Sat. Questi modi, i vari modi per poterti ascoltare e per poter collaborare alla stesura della nostra programmazione. Allora, adesso ho trovato questo brano interpretato da Titti Bianchi dal titolo Cuore Bandito, e ve lo voglio regalare alle 10:48 minuti. Questa è, scusate, le 10:46 minuti. Questa è Radio Super. Buongiorno e buon sabato mattina. Che festa con noi!

Della mitica Titti Bianchi con Cuore Bandito, le 10:49 minuti, Radio Super. Allora vi ricordo, sabato e domenica in mia compagnia, come sempre, l'appuntamento fisso ormai da un anno e più con Pierangelo qui a Super Mattina, ma nel mese di agosto, da lunedì 3, noi saremo insieme anche durante la settimana. Poi la prossima settimana, il prossimo sabato, vi dirò l'orario esatto e la fascia oraria dove mi potrete ascoltare, però mi raccomando, voi cominciate a pensare che il mese di agosto avrete una compagnia in più, ci sarà una compagnia in più alla radio, perciò mi raccomando, se siete in vacanza col telefonino ci potete ascoltare in tutto il mondo ovunque voi siate, perciò insomma chiamateci anche se sarete in vacanza, mi raccomando. A proposito di chiamate, stamattina vi sento veramente carichi e cariche e mi fa veramente molto piacere, perché lo dico sempre, quando ci siete voi il programma prende tutta un'altra piega, veramente, insomma, c'è la carica, c'è la voglia di stare insieme. Continuate così perché c'è spazio, c'è spazio per tutti. Sapete che a me piace aggiungere sempre un posto a tavola, perché così si cresce sempre di più. Anche questa settimana gli ascolti sono stati importanti, ancora grazie di cuore, perché al di là delle chiamate sappiamo che ci sono tante tante persone che ci ascoltano anche se non chiamano, perché magari stanno lavorando, perché non possono, perché non vogliono, perché stanno guidando, insomma ci sono tante tante persone che ascoltano la nostra radio, lo dimostrano i dati di ascolto, perciò grazie ancora veramente di cuore per aver scelto nel panorama delle radio italiane Radio Super e il nostro canale 787 La Leonessa, perché insomma noi facciamo di tutto per tenervi compagnia e per regalarvi delle canzoni che vi aiutano, almeno ce lo auguriamo e ve lo auguriamo, a ricordare i momenti belli, piacevoli della vostra vita, quelle canzoni che magari non si sentono più perché non vengono magari più programmate dalle altre radio eccetera eccetera, e magari non le trovate nemmeno sulle piattaforme e in streaming dove si possono ascoltare tante canzoni. Noi ce le abbiamo tutte e ve le suoniamo, perché così noi facciamo la radio come una volta, ma proiettata come sempre nel futuro, e aiutiamo anche le nuove generazioni a conoscere questi brani, a conoscere queste canzoni che sono la storia di noi e la storia anche del nostro paese. Questo è molto importante, veramente, io la penso veramente così. 351 intanto 40 41 42 3 per continuare a chiamarci, arriva Castellina Pasi, è tutto un programma questo brano, Caro Tango.

0: Vai col tanghettino e che tango, un caro tango è dalla orchestra Castellina Pasi. Siamo quasi addirittura d'arrivo per la prima parte di questo nostro spazio del sabato mattina con Pierangelo. Questa è Super Mattina, un'ora dalle 10 alle 11 tutta dedicata alla musica da ballo, e io spero veramente di farvi iniziare bene la giornata con queste belle sonatine, con la fisarmonica, perché quando c'è la fisarmonica è inutile dirlo, è sempre festa. Perciò insomma vi facciamo iniziare bene il sabato mattina, magari un sabato di riposo o magari un sabato dedicato ai lavori di casa o un sabato così dedicato a tante altre cose, allo shopping eccetera eccetera. Io spero veramente di darvi la carica giusta. 351 intanto il nostro numero di telefono per continuare a chiamarci. Dai, fatevi sentire tutti, io voglio veramente sentire tutti e tutte, perché mi fa piacere una volta a settimana così raccontarcela su, ma soprattutto mi piace anche l'idea, mi piacerebbe insomma quella di sentire anche qualche amico o amica nuova, quelli che per tanti motivi o perché sono un po' timidi non hanno mai chiamato. Ecco, fatelo tranquillamente, perché stamattina nella nostra grande famiglia vogliamo sempre aggiungere un posto a tavola. Perciò insomma vi invitiamo a chiamarci al 351 40 41 42 3. All'inizio degli anni 80, aspetta però che c'è una chiamata, sentiamo. Pronto? Pronto?
1: Sì. Volevo. Sono Lucia, volevo ringraziarvi.
0: Prego Lucia, figurati, hai visto che ti abbiamo accontentata?
1: Mi hai accontentata, sono contenta.
0: Brava.
1: Ma sai perché? Mi commuove questo tango, non lo so, sarà perché ho ascoltato tanto Castellina, non lo so.
0: L'importante è che l'hai ballato, va bene Lucia? Okay.
1: Sì, l'ho ballato, l'ho sentito, l'ho sentito nel cuore.
0: Grazie. Guarda, ciao Lucia.
1: È stata una gioia.
0: Grazie cara. Ciao, grazie. Un abbraccio alla nostra Lucia. Allora 351 40 41 42 3, c'è posto per tutti, mi raccomando, chiamateci. Dunque, dicevo, all'inizio degli anni 80 Casadei arriva con questa rivoluzione della musica, la chiama la musica solare, un nuovo modo di ballare. Eccola qui e noi ve la riproponiamo questa mattina, Casadei.

0: Radio Super Pubblicità.
1: È il momento giusto per dare nuova vita alla tua casa.
2: Da Metal Mark Centro Arredi arrivano i saldi. Sconti fino al 50% su una selezione di arredamento.
1: Approfitta delle occasioni e rinnova i tuoi spazi con stile.
2: Metal Mark Centro Arredi, Viale Adua 36, Orzi Nuovi, Brescia.
0: Super Mattina con Pierangelo Pini. Ogni sabato in diretta dalle 10 alle 12 su Radio Super, canale 787 del digitale terrestre. Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725. Stai ascoltando Radio Super.

ragazzo della Via Glu che apre ufficialmente la seconda parte del nostro contenitore musicale del sabato mattina, denominato semplicemente Super Mattina, in compagnia di Pierangelo, rigorosamente in diretta dallo studio 2 di Radio Super da Cadignano di Verola Nuova in provincia di Brescia. Ancora buongiorno, ancora buona mattinata da Pierangelo, che naturalmente che vi sta parlando. La regia è curata dalla nostra Elisa e naturalmente il programma lo facciamo insieme, lo fate voi, e grazie alle vostre chiacchiere, grazie alle vostre telefonate, grazie alle vostre chiamate. Allora 351 40 41 42 3, ripeto 351 40 41 42 3 per chiamarci, per continuare a chiamarci nel corso di questa nostra mattinata. Sino alle 12 siamo qui con voi e per voi, perciò insomma, se volete così salutarci, se volete raccontarci anche come state trascorrendo questo sabato mattina, fatelo tranquillamente, perché lo ripeto, siamo in famiglia e siamo qui proprio per potervi accontentare in qualsiasi modo. Allora, ancora auguri alla nostra amica Agnese che ieri ha festeggiato il suo compleanno e aveva chiesto un brano di Gaia, e noi andiamo naturalmente con molto piacere ad accontentarla. Gaia con questo brano che si chiama Chiamo io, chiami tu, da Sanremo 2025.

0: Chiami io, chiami tu, chiamate voi, chiamateci, chiamateci al 351 40 e 41 42 3 anche nella seconda parte del nostro contenitore del sabato mattina. Ancora buongiorno, dai, forza e coraggio, vi voglio sentire ancora, dai, c'è spazio fino alle ore 12 e noi siamo qui per tenerci e tenervi compagnia, dai, forza e coraggio, non abbiate paura, magari anche voi che non avete mai chiamato alla radio, fatelo, fatelo, fatelo, noi siamo qui, siamo in famiglia, se volete chiamarci anche per la prima volta, ci fa veramente piacere sentire le vostre voci. Il numero è quello che vedete in sovraimpressione sul canale 787 del vostro televisore da dove ci state ascoltando, ma ve lo ripeto, magari in questo momento siete distratti o vi state camminando col telefonino in tasca, 351 40 41 42 3. Pronto?
1: Pronto.
0: Buongiorno.
1: Mi chiamo Angela. Buongiorno, chiaramente.
0: Buongiorno Angela. Buongiorno.
1: Ascolti, una mattina ho sentito la televisione una canzone di Luciano Bettoni che mi ha fatto piangere.
0: Sì, sì, nel nostro caro Luciano Bettoni che...
1: Sì, lo ricordo tanto.
0: Certo.
1: Che tutte le mattine io e mio marito lo ascoltavamo, ci piaceva.
0: Eh certo, vi ha tenuto compagnia veramente per tanto,
1: tanto
0: tempo,
1: tanto,
0: e,
1: tanto.
0: E veramente con il cuore.
1: È davvero.
0: Angela,
1: e se hai una canzone,
0: te la mettiamo volentieri. Una canzone di Luciano Bettoni, te la mettiamo molto volentieri. Ti ringraziamo per avercela chiesta, ok, Angela?
1: Va bene, grazie.
0: Angela,
1: grazie,
0: è la prima volta che mi chiami, Angela?
1: No.
0: Ok, va bene, Angela, grazie, grazie di cuore, un abbraccio.
1: Anche a te,
0: un abbraccio, grazie, grazie, un abbraccio ancora alla nostra amica Angela, certo, molto volentieri, e invito regia, la nostra Elisa dalla regia, di preparare il disco, di uno dei dischi di Luciano Bettoni. Intanto, visto che siamo in agosto, no, e adesso siamo alla fine di luglio, ma siamo proiettati ormai già nel mese di agosto, non c'è niente da fare perché le vacanze sono lì alle porte, volevo regalarvi una canzone proprio dedicata all'estate, ma intanto abbiamo una chiamata, sentiamo chi c'è. Pronto?
2: Pronto, buongiorno, buona giornata, sono Renata di Castelcovati.
0: Oh, Renata, ciao Renata, buongiorno a te.
2: Mi
0: Castelcovati.
2: Bene?
0: Tutto bene, tu stai bene?
2: Anche qua, andiamo bene, dai.
0: Mi fa piacere, Renata, grazie, grazie che ci stai ascoltando, grazie di cuore.
2: Mi mandi una canzone linda del Pool?
0: Linda, certo che te la mandiamo, volentieri, va bene? Ok?
2: Alla mia nipotina che si chiama Linda.
0: Allora, per la tua nipotina Linda gli dedichiamo il brano che porta il suo nome, va bene? Ok?
2: Va bene, grazie mille, buona giornata.
0: Ciao Renata, grazie a te, buona giornata alla nostra Renata da Castelcovati in provincia di Brescia. Dai, forza e coraggio, fatevi avanti e fatevi sentire. E voi tutti che ci seguite da tempo e che ci chiamate spesso e volentieri, sono contento di sentirvi, ma invito, vediamo se c'è qualcuno che sfida così la pigrizia o la vergogna e vuole chiamarci in diretta alla radio, 351 40 41 42 3, perché è bello sentire voi tutti amici fedeli che ci sostenete, e vi dico ancora grazie con il cuore in mano, ma è bello anche sentire qualcuno che ti dice guarda, è la prima volta che chiamo, ti ascolto da tanto tempo, oppure stamattina facendo zapping ho trovato la vostra radio e vi sto ascoltando e vi ho chiamato. Dai, fatelo tranquillamente al 351 40 41 42 3. Pronto?
3: Sono Carla di Pompiano dalla Vacca Monica.
0: Oh, buongiorno carissima, buongiorno.
3: Buongiorno, finalmente ho trovato ancora il canale.
0: Oh, che bello, che bello, hai trovato il canale.
3: Perché l'avevo perso. E dopo invece adesso l'ho ritrovato.
0: È ritornato magicamente, hai visto la tecnologia,
3: ecco,
0: a volte fa brutti
3: io
0: scherzi.
3: Sto bene.
0: Stai bene.
3: Saluti tutti quelli della Vacca Monica, la mia sorella di Malegno.
0: Certo.
3: Ringrazio il signor Ravizzi.
0: Certo, il nostro Agostino, il nostro
3: che
0: editore.
3: Io lo conosco personalmente.
0: Bene, mi fa piacere.
3: Ecco,
0: e lo saluti,
3: perché venivo sempre giù e poi lui ha lavorato con i miei cognati.
0: Certo, e lo salutiamo Agostino che ci sta sicuramente ascoltando.
3: Sì, che Agostino si ricorderà di una cosa, che un mio cognato gli ha fatto un dispetto per la radio.
0: Mamma mia, mamma mia, mamma mia, vediamo se
3: sì, che dopo una domenica è venuto, perché mio cognato aveva su una radio e gli portava via le frequenze.
0: Mamma mia, mamma mia, mamma mia. Va bene.
3: Quello lì mi ha fatto disperare tutta la vita, quello lì, di mio cognato.
0: Ho capito. Però va bene, salutiamo il nostro Agostino e lo ringraziamo per questo bel modo di stare insieme. Sì.
3: Saluto tutti quelli di Vienno, gli dica la signora Maria che io sono stata ai mercatini di Vienno. Allora, e sono ritornato un mese fa a Vienno.
0: Allora guarda, la signora Maria senz'altro ti sta ascoltando perché sei in diretta e perciò glielo stai dicendo tu, ok?
3: Ecco, sì sì, però non ho trovato la sorella del mio amico, l'ho cercata ma non l'ho trovata. Comunque ringrazio tutti.
0: Va bene.
3: Saluti.
0: Grazie cara.
3: E buona giornata.
0: Un abbraccio cara, grazie, un abbraccione.
3: Ecco,
0: e risentiamoci presto. Ciao cara, grazie, grazie di cuore a voi tutti amici e amiche che ci state sostenendo con le vostre chiamate, e devo dirvi grazie. Io vorrei dirvi una cosa importante, perché noi che conduciamo i programmi, io, Giorgio, tutti gli amici, Mario, Sonia, eccetera, eccetera, sentiamo veramente da voi tanti, tanti. Abbiamo una telefonata, poi vado avanti col discorso. Pronto?
4: Buongiorno.
0: Buongiorno.
4: Per chiamare voi altri?
0: Sì.
4: È come chiamare Montecitorio.
0: Mamma mia, mamma. Si fa prima a chiamare Montecitorio qui, mamma mia.
4: Impossibile, io chiamo dalla provincia di Novara, che ho già chiamato più di una volta.
0: Sì, sì.
4: Da Imborrio, che sopra ad Arona.
0: Sì, sì, esatto, bellissimo posto. Bellissimo posto, sì, lo conosco, lo conosco.
4: Per andare al Mottarone a sciare.
0: Esatto, esatto.
4: Allora, come ti chiami? La vostra radio mi fa una gran compagnia, io sto stirando, siete eccezionali.
0: Ma grazie, ma grazie.
4: Se qualche volta, per gentilezza, mi fate sentire Peppino Di Capri...
0: Ma certo, grazie. Ma certo. Come ti chiami? Grazie. Dimmi il tuo nome, ricordami il tuo
4: Mariuccia.
0: Nome. Mariuccia.
4: Abbiamo già lasciato il mio nome, Mariuccia.
0: Mariuccia, tu adesso stai stirando e guarda che con la nostra musica...
4: Ho 85 anni, vado a ballare, seguo la vostra
0: Bravissima.
4: Radio... che mi fa, ecco, e poi niente, ieri sera c'era la festa qui, ho ballato con la vostra musica.
0: Ma grazie, grazie, grazie di cuore per le belle parole che ci stai dicendo. Mariuccia, adesso vai avanti a stirare, perché con la nostra musica non fai una piega, vai tranquilla.
4: Perché non fa una piega, esatto, okay. Grazie e buona giornata.
0: Ciao Mariuccia, grazie, un abbraccio, un abbraccio.
4: Grazie.
0: Ecco, grazie di cuore per i vostri complimenti, perché veramente avete sempre tante belle parole nei nostri confronti. Ogni volta che ci chiamate sono tanti complimenti, sono tante belle parole e noi siamo contenti veramente di sentire queste parole. Però io credo che sia importante ringraziare, perché questi complimenti vanno al nostro editore, perché è lui, grazie a lui, che noi siamo in onda e riusciamo a regalarvi la compagnia e la musica. Io direi complimenti veramente di cuore al nostro editore Agostino Rabizzi, perché da 50 anni ci manda in onda e da 50 anni vi regala la compagnia della radio, è quella come una volta, e la radio proprio quella vera, è quella che vi fa parlare, è quella che vi regala tante belle canzoni, è la radio proprio di famiglia. Grazie allora al nostro Agostino Rabizzi, perché noi riceviamo da voi tanti complimenti, però è giusto ricordare che se noi siamo qui, se noi parliamo, se noi vi raccontiamo, è grazie a quest'uomo, al nostro editore Agostino Rabizzi, al quale va veramente un grosso grazie. Dunque, dicevo, le canzoni dell'estate. Ve la ricordate questa? Ve la ricordate? Adesso ve la regalo. Stessa spiaggia, stesso mare. Piero Focaccia, buongiorno Radio Super!

0: Allora mettiamo in pausa il disco un attimo perché abbiamo una telefonata. Sentiamo chi abbiamo in linea con noi. Pronto?
1: Sono Carla da Cremona. Oh, ciao.
0: Buongiorno Carla, ero preoccupato che non ti sentivo. Buongiorno.
1: No, sono qui che ti ascolto.
0: Grazie.
1: Faccio un appello a tutte le mie amiche: non siate timide, ragazze. Come si fa a non parlare con della gente come loro che ti tirano su il morale,
0: grazie.
1: Che ti aiutano a vivere, ti aiutano a vivere. Ringrazio anch'io il signor Rabizzi, sempre frequente, perché ha messo un gruppo di persone meravigliose.
0: Grazie.
1: Ti fanno compagnia. Ti dirò di più: oltre alle vostre trasmissioni, la tua, quella di Giorgio e la Sonia eccetera eccetera, la sera la Leonessa qui 787 va fino tardi, per me è un dolce preriposo.
0: Grazie,
1: perché
0: grazie.
1: Mi riposo e vado a letto col cuore sereno con la musica, perché io vivo di musica, Pierangelo.
0: Grazie Carla, sei veramente tanto gentile, grazie di cuore.
1: No, non
0: grazie. Grazie, grazie.
1: È quello che vi devo perché ve lo meritate. Ti mando un abbraccio, spero di sentirti anche domani.
0: Certo, e poi ci sentiremo anche in agosto tutti i giorni, va bene?
1: Ma grazie, che sono qui da sola, perché i miei vanno al mare, in montagna, io sono qui tutto
0: ci siamo
1: il mese
0: noi.
1: Da sola.
0: Siamo noi a tenerti compagnia.
1: Ho la vostra compagnia, vi stuferò, sarò un po' sfacciata.
0: Tranquilla.
1: Perché... grazie.
0: Ciao bella, grazie Carla, un abbraccione. Grazie alla nostra Carla da Cremona, grazie veramente di cuore. Stessa spiaggia, stesso mare.

stessa spiaggia, stesso mare. E adesso Elisa mi ha detto: guarda che brano che ho trovato, prova a mandarlo un po'. Te la ricordi questa canzone? Mi fai tornare bambino. Daniela Goggi o Babaluba

Questa trasmissione ha come oggetto un'offerta di vendita fatta direttamente al pubblico ed è sottoposta a decreto legislativo numero 21 del 21 febbraio 2014, modifica del decreto legislativo numero 206 del 6 settembre 2005 del codice del consumo e dell'articolo 7 della legge del 29 luglio 2003 numero 229. In ottemperanza a quanto prescritto dal codice di autoregolamentazione in materia di televendite, l'offerta commerciale in essa contenuta prevede quindi il diritto di recesso entro 14 giorni lavorativi dal ricevimento della merce tramite raccomandata con ricevuta di ritorno da inviare a Mixer Italia, via Massimo D'Azeglio 5, 25030 Corzano Brescia. Partita IVA 026 4205 0989. Ed ora, care amiche e cari amici all'ascolto, attenzione perché sto per proporvi qualcosa di veramente molto importante grazie alla Mixer Italia. Vi do subito il numero di telefono se qualcuno di voi volesse poi prenotare o sapere di più in merito al prodotto che sto per andare ad illustrarvi. 37 91 96 96 96. Di che cosa vi voglio parlare? Magnesio e potassio attivo è un integratore alimentare solubile a base appunto di magnesio e potassio. Gusto arancia, non contiene zuccheri, è una soluzione solubile che voi tutte le mattine dopo colazione in mezzo bicchiere di acqua, c'è all'interno il misurino, perciò avete senz'altro il dosaggio perfetto, andate a bere e andate ad integrare nel vostro organismo, nel vostro corpo, magnesio e potassio. Cosa vuol dire? Adesso arriva la stagione calda, no? Perciò si suda di più e si va a perdere il magnesio. Il magnesio contribuisce alla riduzione della stanchezza e all'affaticamento, perciò se abbiamo poco magnesio, ci sentiamo stanchi, stanche, affaticati, affaticate. Ed ecco che già assumendo al mattino questo prodotto già andiamo ad integrare il magnesio. Ma non solo, attenzione, perché con questo prodotto, essendo magnesio e potassio, andiamo appunto ad integrare anche il potassio. E cosa fa il potassio? Il potassio contribuisce al normale funzionamento del sistema nervoso e alla normale funzione muscolare, perciò se magari poi alla sera quando ci sediamo ci sentiamo le gambe dure e i polpacci un po' duri, i crampi, è perché appunto ci manca, siamo un pochettino carenti di potassio. Noi andiamo ad integrare questo prodotto, con questo prodotto il magnesio e il potassio, perciò andiamo a risolvere questo tipo di problema, no? Che noi possiamo incontrare adesso, soprattutto ora in questo periodo e più andremo avanti con la stagione calda. Perciò se voi ogni mattina dopo aver fatto la prima colazione in mezzo bicchiere di acqua andate a mettere questa soluzione solubile, mescolate con c'è il misurino che praticamente vi dà il dosaggio perfetto, perciò non ne andate a prendere né troppo poco né troppo tanto, proprio il dosaggio perfetto, lo bevete, gusto arancia, perciò un gusto piacevole, voi dite ma io ho problemi con gli zuccheri. No, non ci sono problemi, perché questo prodotto non contiene zuccheri. Attenzione, noi ve lo offriamo, vi facciamo la promozione qui all'interno di Supermattina e per gli ascoltatori e le ascoltatrici di Radio Super a 27 euro. Attenzione, 27 euro. È un flacone grande, vi dura un mese o anche più, se usato con il dosaggio giusto del misurino. E da lì voi ogni giorno, attenzione, andate ad integrare magnesio e potassio e questo è molto importante. Prenotatelo o per saperne di più anche in questo momento al numero 37 91 96 96 96. 27 euro questo flacone, magnesio e potassio attivo, è un integratore alimentare solubile, mezzo bicchiere

0: di acqua. Ogni mattina dopo colazione c'è il misurino, ricordo, c'è il dosaggio perfetto, né troppo poco né troppo tanto, e voi ve lo bevete, gusto arancia, e non contiene zuccheri. E andate ad integrare il magnesio e il potassio, e vi ricordo, se sudando andiamo a perdere i sali minerali, con il magnesio andiamo a contribuire alla riduzione della stanchezza e dell'affaticamento, perciò sarete senz'altro meno stanchi, meno stanche, no? Quella stanchezza di quando fa caldo, che vi sentite stanchi, affaticati, affaticate. In più, il potassio, anche lì, problema mare, ma che dolori alle gambe, che muscoli duri, che mi sento i polpacci e mi sento i crampi. Ecco, grazie a questo integratore che contiene magnesio e potassio, il potassio, attenzione, contribuisce al normale funzionamento del sistema nervoso e alla normale funzione muscolare. Perciò questo prodotto, che vi dura un mese, perché è un flacone molto, molto importante, e vi dura un mese, c'è il proprio misurino per il dosaggio perfetto, ogni mattina dopo colazione mezzo bicchiere, in mezzo bicchiere di acqua gusto arancia, ve lo bevete e andate a risolvere il problema di integrare magnesio e potassio, soprattutto adesso, da adesso in poi che arriva il caldo. 27 euro il prezzo che noi ve lo andiamo ad offrire. Promozione per gli amici di Radio Super, per gli amici di Super Mattina che ci state ascoltando, attenzione, 27 euro, e chiamate anche in questo momento al numero 37 91 96 96 96. Io vi ringrazio per l'attenzione e ringrazio naturalmente la Mixer Italia. Alla prossima! Questa trasmissione ha come oggetto un'offerta di vendita fatta direttamente al pubblico ed è sottoposta a decreto legislativo numero 21 del 21 febbraio 2014, modifica del decreto legislativo numero 206 del 6 settembre 2005 del codice del consumo e dell'articolo 7 della legge del 29 luglio 2003 numero 229. In ottemperanza a quanto prescritto dal codice di autoregolamentazione in materia di televendite, l'offerta commerciale in essa contenuta prevede quindi il diritto di recesso entro 14 giorni lavorativi dal ricevimento della merce, tramite raccomandata con ricevuta di ritorno da inviare a Mixer Italia, via Massimo D'Azeglio 5, 25030 Corzano Brescia. Partita IVA 026 4205 0989. Radio Super Pubblicità.
1: Hai visto i saldi da Metalmark?
2: E come? Fino al 50% di sconto.
1: Su cosa?
2: Abbigliamento, calzature, intimo e pelletteria.
1: Allora non posso perdermeli.
2: Corri da Metalmark, i saldi ti aspettano con offerte imperdibili. Fino al 50% di sconto.
0: Super Mattina con Pierangelo Pini. Ogni sabato in diretta dalle 10 alle 12 su Radio Super, canale 787 del digitale terrestre. Per la tua pubblicità su Radio Super, 030 97 19 725.

Luciano Bettoni con Che bello la luna stasera. Mi fa piacere ricordare il nostro Luciano, ma negli scorsi giorni è scomparso anche un altro nostro grande collaboratore di Super TV, che è Luciano Costa, al quale va un ricordo, un abbraccio da parte mia naturalmente alla famiglia, e grazie a Luciano Costa, perché ha saputo veramente raccontare il territorio bresciano in un solo, con grande professionalità, grazie a tante dirette fatte in esterna con Super TV. Perciò un abbraccio e un ricordo a Luciano Costa. Bene, torniamo a noi le 11:39 minuti, questa è Radio Super. Vi ricordo che c'è ancora spazio, se volete continuare a chiamarci sino alle ore 12, noi siamo qui con voi e per voi. 351 40 41 42 3, ripeto 351 40 41 42 3, e questo il nostro numero di telefono, quel numero che voi vedete scritto in grande, in sovraimpressione sul vostro teleschermo, voi tutti e tutte che ci state ascoltando dal canale 787 del televisore. Questa è Super Mattina, vi ricordo che sarete in mia compagnia anche domani, domenica, dalle 10 alle 12, e poi dal 3 di agosto, attenzione, saremo insieme anche durante la settimana. La prossima settimana sarò già in grado di dirvi esattamente quale fascia oraria andrò a coprire, però insomma voi rimanete all'ascolto, perché poi anche durante la settimana, senz'altro nelle varie trasmissioni andremo a ricordare gli appuntamenti nel mese di agosto, e poi a settembre preparatevi, perché arriveranno nuovi palinsesti. Insomma, la radio, questa radio che è in continua evoluzione e che continua veramente a tenervi compagnia e darvi sempre qualcosa in più, una radio, io oserei dire, quasi su misura per voi. Speedy Gonzales nella versione del grande Peppino di Capri, la nostra amica Mariuccia ci aveva richiesta, che salutiamo.

Speedy Gonzales, la versione di Peppino e di Capri. 11:43, dai, vediamo se in questo ultimo quarto d'ora c'è qualche nuovo amico o qualche nuova amica che ci chiama per la prima volta e ci dice: vi sto ascoltando. Dai, 351 40 41 e 42 3, questa è la radio in diretta, mi raccomando, siamo rigorosamente in diretta perché a noi piace veramente il contatto con voi e a noi piace veramente stare con voi e sentirvi. Importante per noi tutto questo. Al 351 40 41 42 3 e Radio Super, mi raccomando, canale 787, ditelo, ditelo ai vostri amici, ai vostri parenti, ai vostri cugini, ditelo a tutti che c'è una radio che vi tiene compagnia sempre 24 ore su 24, 365 giorni all'anno. Linda!

La voce di un grande gruppo italiano, i Pooh, protagonisti con noi con questo brano dal titolo Linda. Ed ora vi regalo un brano di Zucchero Fornaciari, un Zucchero all'inizio della sua carriera. Ve la ricordate questa, Una notte che vola via?

È una notte che vola via. La voce di Zucchero Finnaciari, Zucchero primi tempi, è proprio quando fu scartato, praticamente eliminato da Sanremo, che non era ancora, che si chiamava ancora Adelmo Fornaciari. Va bene, le 11:51 minuti, siamo quasi addirittura d'arrivo, però ho detto quasi, e noi continuiamo questa nostra mattinata, stiamo appunto giungendo al termine, ma è stata veramente una mattinata ricca, ricca con voi. Vi ricordo che domani torno, dalle 10 a mezzogiorno, la domenica ancora con Supermattina, per continuare la compagnia della radio, della nostra Radio Super, con voi e per voi. Ed ora Riccardo Fogli, Malinconia.

Malinconia, la voce di Riccardo Fogli, le 11:56 minuti, ancora qualche minuto insieme e poi concluderemo questa bella mattinata insieme. È stata veramente una mattinata ricca, ma veramente importante. Gianna, ve la ricordate? Rino Gaetano, era il 1978.

Che bella questa Gianna dalla voce di Rino Gaetano. Siamo in dirittura d'arrivo per questa nostra bella mattinata insieme. Grazie veramente di cuore per avermi seguito. Torno domani mattina a partire dalle ore 10, sempre rigorosamente in diretta qui su Radio Super. Come sempre, grazie, grazie veramente di cuore. Un abbraccio e un saluto da Pianangelo e da Radio Super. Chiudiamo così con Europe. Buon pomeriggio.

In diretta dallo studio 2 di Radio Super in Cadignano di Verola Nuova Brescia abbiamo trasmesso Super Mattina con Pierangelo Pini. Le nostre trasmissioni proseguono ora dalla sede centrale di Via Dante 6, Corzano Brescia. Radio Super, canale

0: Sei su Radio Super e si sente.
1: Sono le 12 e 39 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: Radio Super, la giusta sintonia.
1: Sono le 13 e 12 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: Sei su Radio Super e si sente.
1: Sono le 13:46 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: Questa è Radio Super.
1: Sono le 14 e 11 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: Questa è Radio Super.
1: Sono le 14 e 55 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: Questa è Radio Super.
1: Se sei sincera o no, io come sempre non so. Comunque se tu lo vuoi, ti credo. Se mi deludi, lo sai, stavolta morirei. Se fossi saggio.

0: sempre più tua, sempre più super.
1: Sono le 16 e 30 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: Radio Super, la giusta sintonia.
1: Sono le 17 e 19 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

La chiamavano bocca di rosa, metteva l'amore, la chiamavano bocca di rosa, metteva l'amore sopra ogni cosa. Appena scesa alla stazione dal paesino di Sant'Ilario, tutti s'accorsero con uno sguardo che non si trattava d'un missionario. C'è chi l'amore lo fa per noia, chi se lo sceglie per professione, bocca di rosa nell'uno nell'altro, lei lo faceva per passione. La passione spesso conduce a soddisfare le proprie voglie, senza indagare se il concupito ha il cuore libero oppure a moglie. E fu così che da un giorno all'altro, bocca di rosa si tirò addosso, tira funesta delle cagnette.

0: Stai ascoltando Radio Super.
1: Sono le 17 e 59 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

storia, ho preferito sognare. Quel giorno là, come strano, ho creduto nelle fate, ma mi toccò un angelo e mi

cara droga, finalmente sto trovando il coraggio di scriverti. Io ti voglio raccontare tutto l'odio che ti porto, tu lo sai perché. Mi hai sconfitto e da vigliacco ogni giorno io mi graffio l'anima. Da ogni viaggio insieme a te ritorno indietro, più vigliacco è inutile. E tu godi, tu sorridi soddisfatta ed offri sempre compagnia. Nei momenti in cui si spaccano i colori e la mia mente vola via. Approfitti di un istante in cui non reggo la mia solitudine.

la droga ti detesta per la gente che ancora ucciderà per te. Per i sogni che ha rubato, la natura che hai corrotto deridendomi. Travestita da compagna che si offre nuda solo per amore. In un letto di piaceri artificiali tu mi sfianchi.

0: Questa è Radio Super.
1: Sono le 18 e 59 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: Sei su Radio Super e si sente.
1: Sono le 19 e 3 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: è Radio Super.
1: La tua Radio Super.
2: Sono le 19 e 39 minuti.
1: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

ma ogni cuore aspetta ancora, e ancora ogni sera la valle riporta l'eco di una canzone lontana, quella dolce canzone del cuore.

0: Sei su Radio Super e si sente.
1: Sono le 19 e 54 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: Radio Super, la giusta sintonia.
1: Sono le 20 e 34 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: è Radio Super.
1: La tua Radio Super.
2: Sono le 21 e 20 minuti.
3: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: Stai ascoltando Radio Super.
1: Sono le 22 e 3 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: è Radio Super.
1: La tua Radio Super.
2: Sono le 22 e 43 minuti.
1: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

che quella sera ti ho scritto una canzone. Ho la paura che sentivo mi conduceva assai lontano e percorrevo sentieri già battuti.

0: Questa è Radio Super.
1: Sono le 23 e 24 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

quando sei partito è cominciata per me la solitudine. Intorno a me c'è il ricordo dei giorni belli, del nostro amore.

0: Questa è Radio Super.
1: Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

e mentre impazzivi al profumo dei fiori, la notte si accese di mille colori. Distesa sull'erba come una che sogna, giacesti bambina, ti alzasti.

su un raggio di luna. Vivi la vita di donna importante, perché a 16 anni hai già avuto un amante. Ma un giorno saprai che ogni donna è matura all'epoca giusta e con giusta misura. E in questa tua corsa incontro all'amore

0: è Radio Super.
1: La tua Radio Super.
2: È mezzanotte e 35 minuti.
3: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi. Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: Stai ascoltando Radio Super.
1: È 1:00.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi. Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

sam passerà.

0: è Radio Super.
1: La tua Radio Super.
2: Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: Radio Super, la radio amica.
1: Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: La tua musica.
1: I tuoi amici.
0: È Radio Super.
2: È 1:59.
3: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi. Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.